Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

sensations de charmes oubliés se retrouver.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tre sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a due diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a tre Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
8: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma, la radio siamo noi.
1: Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.
2: Mi dico. Give me

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74. Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre

0: Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 8:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
5: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
6: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
5: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
6: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi, non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi, sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
5: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona: i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
10: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Milani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento, con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
5: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
4: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
6: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
5: E con le parole di Allegri è tutto. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra poco con voi Andrea Gatti.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
9: Ma buongiorno, buona settimana, buon ultimo giorno di agosto, 31 agosto, 243esimo dell'anno. Siamo alla 36esima settimana e allora benvenuti, l'ultimo giorno del mese che più di tutti ha il talento di farci credere che la vita possa essere soltanto fatta di infradito, tavolini all'aperto, granite, aperitivi, code in autostrada, messaggi automatici, così sono assente, risponderò al mio rientro, quanti se ne ricevono, no? E allora eccoci qua, la maggior parte degli italiani è tornata. Sono tornati quelli abbronzati, quelli spellati, quelli che hanno già perso l'abbronzatura, quelli che stamattina hanno riaperto l'email di lavoro con lo stesso entusiasmo con cui aprite una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate. Sono tornati quelli che fino a 3 giorni fa fotografavano tramonti sul mare e stamattina hanno fotografato al massimo, ecco, il badge per entrare in ufficio. Ma attenzione, perché una buona parte del paese ricomincia, c'è anche chi parte adesso e sono i vacanzieri di settembre e sono milioni, attenzione, quelli che hanno aspettato pazientemente che tutti gli altri tornassero a casa, meno traffico, meno confusione, spiagge più tranquille, prezzi magari un po' più gentili e soprattutto quella meravigliosa soddisfazione di partire mentre gli altri si vivono primo giorno di lavoro dopo le ferie. Insomma, una categoria che, diciamolo a tutta la nostra stima, questo 31 agosto è uno specie di gigantesco incrocio, no? Dalla parte quelli con la valigia da disfare, dall'altra quelli che la stanno preparando, in mezzo ci siamo noi. Un saluto a Samantha che ci ha inviato questo messaggio questa mattina, che si sta imbarcando per l'isola d'Elba Piombino e ci sta ascoltando con marito e bimba di 8 anni a seguito. Buona vacanza, splendida, l'isola d'Elba, niente da dire. Visto che settembre può aspettarci ancora qualche ora, godiamoci fino in fondo quest'ultimo giorno d'agosto. Anche perché il 31 agosto, andando a curiosare nel calendario della storia, è una data tutt'altro che tranquilla. È una giornata che porta con sé storie incredibili, straordinarie e anche pagine molto drammatiche. Per esempio, esattamente 29 anni fa, era il 31 agosto del 97, il mondo si svegliava con una notizia destinata a diventare uno di quei momenti che moltissime persone ricordano ancora con grande perfezione. A Parigi, dopo essere uscita dall'hotel Ritz insieme a Dodi Al-Fayed, Diana Spencer, Lady Di, moriva nell'incidente automobilistico avvenuto nel tunnel dell'Alma. Aveva soltanto, pensate, 36 anni. Principessa, icona mondiale, donna fragilissima e fortissima allo stesso tempo, capace di conquistare un affetto popolare che andava ben oltre la monarchia britannica. La sua morte provocò un'onda emotiva impressionante in tutto il mondo. Facciamo un salto ancora più indietro, nel senso che il 31 agosto del 1888 siamo a Whitechapel, sono le 3:45 del mattino, quando lungo Bucks Row viene trovato il corpo di una donna. Si chiamava Mary Ann Nichols. È considerata la prima delle vittime canoniche attribuita a uno dei personaggi più oscuri e misteriosi della storia del crimine. Cominciamo a parlare di lui proprio da quel momento, da quel giorno. Era Jack lo Squartatore. La sua identità non venne mai scoperta con certezza e dopo 138 anni quel nome continua ancora oggi ad alimentare libri, film, teorie e misteri. Per fortuna però il 31 agosto non ci regala soltanto storie così cupe e tristi, perché oggi possiamo fare gli auguri virtuali a un gruppo di personaggi decisamente interessante. Per esempio il 31 agosto del 1870 a Chiaravalle nasceva Maria Montessori, medico, pedagogista, filosofa, educatrice, una donna che in un'epoca in cui per una donna era già complicato farsi spazio nel mondo accademico, riuscì a rivoluzionare il modo stesso di pensare l'educazione dei bambini, il suo metodo Montessori, il nome anche che si sono dati asili e scuole elementari di buona parte d'Italia. Oggi avrebbe compiuto 156 anni. Cambiamo completamente atmosfera perché oggi compie 74 anni Enzo Iacchetti, attore, comico, cantante, uomo di teatro. È uno di quei volti che associamo immediatamente a Striscia alla Notizia. Sempre oggi 79 anni per Luca Cordero di Montezemolo, uno dei nomi più importanti dell'industria, del management italiano, legato indissolubilmente alla storia della Ferrari, e dopo la presentazione dell'ultima Ferrari elettrica ha rilasciato proprio giusto un mini video, ecco, una piccola intervista a qualcuno che faceva domande se la nuova Ferrari fosse di suo gradimento, che immagino abbiate visto in tanti. E poi, signore, preparatevi, perché il 31 agosto del 49 a Filadelfia nasceva Richard Gere, oggi compie 77 anni. E qui probabilmente una parte delle ascoltatrici starà pensando, per alcuni uomini, che il tempo si sia comportato molto bene con loro. No, non vi sembra? E allora sì, Richard Gere, insieme a tutto quello che poi è una storia importante legata al fascino hollywoodiano, da American Gigolo a Ufficiale Gentiluomo, fino naturalmente a Pretty Woman. Detto questo, parliamo di cinema, perché nel 73 ci lasciava John Ford, uno dei più grandi registi della storia del cinema, l'uomo che contribuì a trasformare il western in quel caso in qualcosa di molto più grande di pistole, praterie e cavalli. E nel 1867 moriva, ci lasciava a Parigi Charles Baudelaire, il poeta dei fiori del male, questa figura fondamentale della poesia moderna, modello per quella generazione di artisti che sarebbe passata alla storia come quella dei poeti maledetti. Ecco, se siete stati adolescenti, lo siete stati, no? Ma tra gli adolescenti che hanno preso in mano questo libro e letto, vi sarete sconvolti per un po' di tempo, perché erano tutte cose, insomma, abbastanza importanti per quell'età. Charles Baudelaire e il suo I fiori del male. Detto questo, prima dell'appuntamento con l'informazione, grazie a gazzettadiparma.it, il sito, volevo farvi ascoltare una canzone che Elton John dedicò a Lady Di, che ci lasciava proprio oggi. Fu cambiata dall'originale che ascoltiamo questa mattina in poche parole, ma la canzone era sempre quella. Si chiamava Candle in the Wind. Un pensiero per lei quest'oggi. Che sia un buona settimana.

0: ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Eccoci arrivati al nostro primo contatto settimanale per l'ultimo giorno del mese d'agosto. Siamo con Matteo Scipioni dalla redazione di GazzettaDiParma.it. Scipioni, buongiorno.
3: Ciao Andrea, sì, è l'ultimo giorno di agosto. Passiamo purtroppo alla triste notizia, parliamo di Sara Lodi, dolore e solidarietà tra i fedeli della parrocchia di Sant'Evasio e gli abitanti della zona di Via Volturno per la morte della 45enne Sara Lodi. Il parroco Don Ercole Bertolotti ha incontrato la madre e la figlia di Sara ed invita la comunità a non lasciarle sole e a sostenerle. Andiamo a Traversetto, l'incidente ieri sera appunto a Traversetto, non nella centrale Piazza Fanfulla, poco dopo le 11 un giovane di 27 anni è stato investito da un'auto, il conducente è poi fuggito. Il 27enne ha riportato ferite leggere, per le cure comunque è stato trasportato al pronto soccorso. Da metà settembre nella zona fuori dall'anello delle tangenziali per circa 20.000 famiglie cambia la raccolta dei rifiuti, addio bidoncini rigidi, arriveranno i sacchi gialli con barcode per plastica e barattolame, ultimo passo verso l'unificazione della raccolta porta a porta. Erba alta e verde non curato, panchine rotte, fontanelle che gocciolano, buche che con la prima pioggia diventano enormi, pozzanghere, lattine, rifiuti per terra, nessun cartello a segnalare una piccola area a cani che al suo interno raccoglie buste di terriccio dimenticate. Poche persone si fermano, molte attraversano velocemente e quando cala il buio la sensazione è quella di una zona da evitare. La fotografia del parco Vero Pellegrini, che ci occupiamo oggi sulle pagine della Gazzetta di Parma in edicole con un'inchiesta. Appunto, dicevo, la fotografia del parco Vero appena lungo via Melementana a pochi passi dal centro. Ed infine giorni intensi in casa Parma, calcio, oggi e domani sono gli ultimi due giorni di mercato e domani si giocano i 16esimi di Coppa Italia contro la Cremonese, appuntamento allo stadio Tardini alle ore 18. Per quanto riguarda il mercato si parla dello svincolato Darmian che oggi sarà in città per incontrare il Parma e firmare il contratto di un anno. Questo è tutto, Andrea.
2: Perfetto, Matteo, ci ritroviamo più tardi alle 11.45 qui in studio.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, c'è questa accoppiata tra Angelina Mango e Marco Mengoni, una novità per quello che riguarda anche la nostra musica italiana, che in un modo o nell'altro arriva anche a fine estate, fine agosto, per raccontarci un po' di novità. Novità per quello che riguarda anche cose che hanno a che vedere con la tecnologia, con i personaggi, quelli che tornano, che arrivano, che in un modo o nell'altro servono poi per portarci un po' al passato, a vedere la nostra storia e chi siamo e perché siamo arrivati a questo punto. Altri invece che buttano tanti sassolini in uno stagno che si sta agitando tanto, che è quello della tecnologia, che prosegue a velocità davvero incredibile. Bene, in questo caso, ecco, vi do una notizia che riguarda un po' le cose vecchie con le cose nuove, nel senso che dalla Nokia, sapete, parlando di telefonini, dalla Nokia arriva un telefono retro che funziona però da power bank. Che cos'è? Dunque, intanto si chiama Nokia 300 Charge, è questo nuovo cellulare essenziale che punta su autonomia, funzioni pratiche e un design che richiama i modelli classici del marchio. Il dispositivo ha con sé una torcia ad altissima luminosità e può funzionare come power bank, offrendo caratteristiche insolite per un telefono di questa categoria. Arriva dopo una serie di smartphone nostalgici lanciati proprio a luglio, alcuni dei quali dotati di pulsanti dedicati all'intelligenza artificiale. Questo modello invece si distingue con caratteristiche particolari, come la capacità di ricaricare altri dispositivi tramite la porta USB-C laterale, erogando fino a 10 watt. Un altro elemento distintivo è la torcia LED ad altissima potenza posizionata sulla parte superiore del telefono. Il produttore indica che la luminosità è 4 volte superiore a quella del modello Nokia 105, rendendola utile in situazioni di scarsa illuminazione o strumento d'emergenza. Insomma, per capirci, un telefono che fa da power bank, ma eventualmente anche come secondo telefono. Quindi, se voi siete soliti avere il power bank perché il vostro smartphone mangia più di volevo citare una sai quando dici mangia come un, però poi lasciamo no, anche perché poi si scatenano, dicono ma io non è che beh, io sto, lasciamo stare. Comunque Nokia 300 Charge ricarica il vostro telefono, ma all'occorrenza anche può servirvi se dovete fare una telefonata e il vostro è completamente defunto.

Allora, torniamo un po' sull'argomento Richard Gere, perché unisce la musica rispetto alla presenza di questo sex symbol, Richard Gere. Allora, diciamo che da una parte con Pretty Woman ha dato così un sogno a molte donne, quello di incontrare il principe azzurro ricchissimo che si innamori follemente di te, eccetera eccetera, e dall'altra parte con American Gigolo, per tutti coloro che erano adolescenti rampanti, ecco, l'idea di venire lautamente pagato incontrando donne, tra l'altro da un dotate di un grande fascino, per capirci, come American Gigolo accadeva, era, insomma, ha fatto contenti tutte e due, no? Per la par condicio, prima American Gigolo, poi Pretty Woman. Ecco, se c'è un film, diciamolo, che più di ogni altro ha contribuito a trasformare da giovane attore promettente in uno degli uomini più desiderati del cinema mondiale, probabilmente quel film è proprio American Gigolo. Richard Gere ha 30 anni, interpreta Julian Kay, questo accompagnatore di lusso che vive a Los Angeles frequentando donne ricche e potenti. Ma attenzione, perché American Gigolo non è semplicemente la storia di un uomo bellissimo che mi viene pagato per accompagnare queste donne facoltose, è molto di più, perché Julian ha costruito tutta la sua esistenza sull'apparenza: corpo perfetto, appartamento perfetto. Chi ha mai dimenticato la scena dove si attacca al soffitto con i ganci e comincia a far ginnastica? Chi ha mai dimenticato la scena dove prende 2800 giacche, 2800 camicie, 2800 cravatte, nonché pantaloni, e le distribuisce con grande gusto una sull'altra? I ristoranti giusti, le macchine giuste, le parole giuste da dire al momento giusto, soprattutto appunto i vestiti. Questa scena diventata famosissima, dove Gere sceglie cosa indossare, proprio disponendo tutto quanto sul letto, e quei vestiti portano un nome, attenzione, che all'epoca, soprattutto negli Stati Uniti, non aveva ancora la fama planetaria che avrebbe avuto in seguito dopo quel film. La firma era quella di Giorgio Armani, tutto il guardaroba firmato dal grande stilista. E diciamo che American Gigolo contribuì enormemente a far conoscere Armani al pubblico, quello americano, e allo stesso tempo quell'eleganza morbida, raffinata, apparentemente naturale, che contribuì a costruire il personaggio di Richard Gere oltre alla sua camminata. In pratica, Gere aiutò Armani a costruire e a conquistare Hollywood, e Armani aiutò Gere a diventare Richard Gere, per capirci. C'è un'altra curiosità: il ruolo di

Lauren Hutton, quella donna sposata con un importante politico col quale Julian appunto instaurava questo rapporto che lentamente diventa qualcosa che lui non era abituato a gestire, perché lo colpì proprio un sentimento vero. Che dire, il film si apre con una canzone che diventerà uno dei brani simbolo degli anni Ottanta, che è quella che vi faccio ascoltare io questa mattina, per la quale appunto vi dicevo che Gear è legato saldamente anche alla musica. Scritta da Debbie Harry e Giorgio Moroder, arrivò al numero uno negli Stati Uniti e rimase in vetta per settimane. Pensate che inizialmente Moroder aveva pensato a un'altra cantante per interpretarla, che era Stevie Nicks. L'operazione poi non andò in porto e così arrivarono Debbie Harry e i suoi Blondie. Il risultato? Una delle canzoni più riconoscibili di quel decennio. E mentre Call Me accompagna Gear che attraversa la California nella sua Mercedes decappottabile, nasce davanti agli occhi del pubblico questo nuovo tipo di protagonista maschile, elegante, curatissimo, sensuale, sicuro di sé. Detto questo, non ci resta altro che ascoltarla.

Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori

0: Auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

Adelante, questa parola spagnola che significa letteralmente avanti, diciamo che ha un significato molto più ricco a secondo di come viene usata, no? Può essere un invito a procedere, tipo adelante, che significa andiamo, forza. È la parola che si può dire a qualcuno per incoraggiarlo a non fermarsi mai, a continuare nonostante le difficoltà. Può essere usata anche quando qualcuno bussa alla porta, cioè adelante, avanti, entri. La cosa interessante è proprio questo suo valore quasi simbolico. Adelante è una parola di movimento, non dice semplicemente vai, dice vai verso ciò che hai davanti. Ha queste caratteristiche molto particolari. Dentro c'è l'idea di non restare immobili, di lasciare qualcosa alle spalle, di continuare. E in Italia adelante porta inevitabilmente alla mente anche una delle frasi più celebri dei Promessi Sposi: adelante Pedro, con giudizio. Ecco, questo era avanti Pedro, ma con giudizio. La pronuncia spagnola è circa adelante, con accento sulla seconda A. E visto che noi parliamo di lingua iberica, trattiamo un altro pezzo e fermiamoci questa volta un attimo. Mr. George Michael, il pezzo si chiama Desafinado. Sì.

Abbiamo cambiato completamente atmosfera, non lingua, vabbè, la lingua spagnola è una cosa, la portoghese è un'altra, visto che eravamo in Brasile, però ci sta, insomma, come accostamento, accompagnati da questa voce che non è neppure lui brasiliano, non è neppure lei brasiliana. E nel 96 George Michael ha incontrato questa leggenda della bossa nova che si chiamava Astrud Gilberto e insieme hanno reinterpretato questa Desafinado, uno dei capolavori di Jobim. Ecco, Desafinado vuol dire stonato, ma in realtà questa è una canzone che difende proprio il diritto dell'imperfezione, no? Perché magari si può essere fuori tono ma perfettamente intonati, in questo caso quando il tema trattato è quello solito, costante, comune, ma mai banale dell'amore, come hanno fatto oggi. George Michael, Desafinado, le notizie locali, fra poco.

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è il giallo di Largo Visconti, proseguono infatti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. La donna stava attraversando un momento difficile, non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Passaggio cruciale, l'autopsia fissata per mercoledì. In parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Ancora la cronaca, un 30enne italiano è stato individuato dai carabinieri per una serie di furti nel quartiere San Leonardo. Il titolare dell'esercizio commerciale, a seguito di 3 raid e dei pesanti danni subiti alla struttura del proprio negozio, ha denunciato l'accaduto. I filmati integrali del sistema di videosorveglianza interno ed esterno del punto vendita hanno permesso di risalire al responsabile delle spaccate, un volto già noto ai militari per precedenti vicende giudiziarie. Cambiamo pagina, lavori pubblici e viabilità, perché da oggi a venerdì 11 settembre ci sono modifiche alla viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento e per la realizzazione di nuovi allacciamenti. C'è il restringimento della carreggiata verso il Petito, chiuse proprio le intersezioni con via Passobuolo e via Racagni. Ora il punto sul meteo: il caldo non sembra voler concedere tregua nemmeno ad inizio settembre, massime in città superiori ai 30 gradi per tutta la settimana, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. Possibili picchi di 35 gradi nel weekend del 5-6 ottobre, valori ampiamente sopra le medie del periodo dopo un'estate che si avvia a diventare la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni che si sono accumulate in soli 2 giorni, il 15 e il 21 luglio. In chiusura allo sport e al calcio, lavoro non stop per il Parma. Sabato la sconfitta in casa della Juventus, domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos, il brasiliano, stamattina in città per le visite mediche. Si parla anche del ritorno di Matteo Darmian, mentre sfuma Ezequiel Zeballos, che a sorpresa giocherà nel Monza. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: rispetto alle una foto.
1: Appuntamento anche con un'altra voce femminile, tra l'altro conosciuta all'estero anche lei, ecco, non ai livelli della Pausini, ma comunque anche all'estero è conosciuta la voce di Elisa. Ci sono canzoni che raccontano una storia, altre una sensazione. Elisa appartiene spesso a questa seconda categoria, Amore è, si chiama. Non ha sempre bisogno di grandi dichiarazioni, qualche volta va fatto in silenzio, è una questione di attese, di una presenza che improvvisamente ci cambia, perché no, anche il peso delle giornate. E quando raccontarlo c'è una voce come quella di Elisa, anche una parola semplice riesce a sembrare nuova. Amore è il suo nuovo pezzo, una grande voce italiana della quale dobbiamo andare fieri, appunto quella di Elisa.
0: Sì.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

0: Allora, quante volte poi nella vita abbiamo in qualche modo pensato se avessi saputo allora quello che so adesso? È vero, no, ci si riguarda indietro, dire rinascere, ma con tutto quello che sappiamo in realtà, se così succedesse, perderemmo quella pazzia straordinaria che ha un adolescente e quindi le cose cambierebbero. È proprio da questo pensiero comunque che nasce Mama. Gashi insieme a Sting, che avete ascoltato, guarda un po' la strada percorsa, gli errori, i sacrifici, le persone che abbiamo lasciato indietro inseguendo magari i nostri sogni, e in mezzo a tutto questo torna il pensiero della mamma, della madre, quasi fosse un po' una bussola, no? Quando arriva il momento di scegliere quale direzione prendere. È una canzone del 2015 che 5 anni dopo avrebbe trovato una voce davvero speciale a quella accanto a quella di Gashi, appunto Sting. 5 anni dopo questa collaborazione che reputo davvero straordinaria. Il pezzo era Mama.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Le mie

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: È la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
3: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
2: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Mageres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
3: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Aveva avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidente di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
2: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 05.

Ed ecco qua un grande, un pioniere della settima arte, ci lascia 53 anni fa, ma per tutti coloro che hanno amato, che amano il genere western, i veri bei film in bianco e nero dedicato a cowboy, eccetera, eccetera. Beh, John Ford rappresenta davvero uno dei protagonisti di questo settore e un modello, tra l'altro, anche per diversi maestri della regia, su tutti Orson Welles, Akira Kurosawa. Con lui il cinema western visse una stagione veramente d'oro. Nato a Cape Elizabeth nel Maine precisamente e morto nel 1973 a Palm Desert, venne introdotto ad Hollywood dal già affermato fratello che si chiamava Francis, debuttando nel cinema nel 1921. Tre anni dopo, in piena epoca del muto, sfornò il primo capolavoro western, si chiamava Il cavallo d'acciaio. Gli anni 30 poi segnano quello che è un periodo importante per la maturità, gli regalano Il traditore nel 1935, il primo di quattro Oscar alla migliore regia. Poi che cosa c'è ancora? Tra l'altro ancora record di vittorie. Poi per le vicende del vecchio West trova il suo attore simbolo in John Wayne. Pensate un po', quando pensate a John Wayne

ne pensate, lo immaginate col cappello da cowboy, no? Perfetto, come cowboy di quegli anni, lo diresse in 20 film, da Ombre Rosse del 1939 all'uomo che uccise Liberty Valance nel 1962. Oggi John Ford avrebbe 132 anni, ma ci lasciava proprio oggi, il 31 agosto del 1973, dico bene, perfetto, esattamente 53 lunghi

0: Beh, questa è una di quelle canzoni che ci riporta immediatamente, sì certo, a Mark Almond, a A Lover's Burned, il titolo appunto, ma ci riporta immediatamente quel glorioso gruppo che poi era un duo dei Soft Cell che abbiamo imparato ad amare, a conoscere, a seguire un po' fuori dalle righe rispetto a tanti altri pezzi che in un modo o nell'altro ci arrivavano in quel periodo, tipo Tainted Love, per capirci, era in pieno degli anni 80, 82 mi pare, giusto proprio quello il periodo. Siamo al termine del mio appuntamento con voi questa mattina, è passato tutto velocissimamente veloce, grazie anche a coloro che ci stanno seguendo attraverso lo streaming, che non ci hanno mai abbandonato nemmeno nel periodo di vacanza. Adesso alcuni di loro sono tornati e sono qui in diretta anche con la tipica radiolina FM, che ancora per qualche anno dovrebbe durare, nel senso che si vocifera da tanto tempo sull'FM eccetera eccetera, ma insomma ancora tutto pare abbastanza tranquillo. Vedremo un po' che cosa succederà nei prossimi anni. Noi ci salutiamo qua. Vi lascio con un ultimo pezzo, un pezzo che si chiama The Road di Jackson Browne. Possiamo farlo partire, sì?
1: Avete ascoltato i...
2: No. No, forse non ci siamo. I gatti... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
0: Ne parlavamo proprio qualche giorno fa, no? Ricordando i compleanno per Ron, Rosalino Cellamare, la canzone Una città per cantare in versione, in questo caso, inglese. Il testo è completamente diverso, la musica è quella, faceva capo proprio, ne abbiamo parlato ampiamente a questo ultimo brano, con il quale vi auguro buona continuazione d'ascolto. Le notizie locali fra poco. 1977, Jackson Browne, quello di Running on Empty, e il pezzo si chiama La strada, The Road. Vi aspetto domani, ciao.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è il giallo di Largo Visconti, proseguono infatti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. La donna stava attraversando un momento difficile, non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Passaggio cruciale, l'autopsia fissata per mercoledì. In parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Ancora la cronaca, un trentenne italiano è stato individuato dai carabinieri per una serie di furti nel quartiere San Leonardo. Il titolare dell'esercizio commerciale, a seguito di 3 raid e dei pesanti danni subiti alla struttura del proprio negozio, ha denunciato l'accaduto. I filmati integrali del sistema di videosorveglianza interno ed esterno del punto vendita hanno permesso di risalire al responsabile delle spaccate, un volto già noto ai militari per precedenti vicende giudiziarie. Cambiamo pagina, lavori pubblici e viabilità, perché da oggi a venerdì 11 settembre ci sono modifiche alla viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento e per la realizzazione di nuovi allacciamenti. C'è il restringimento della carreggiata verso il Petito, chiuse proprio le intersezioni con via Passobuolo e via Racagni. Ora il punto sul meteo: il caldo non sembra voler concedere tregua nemmeno ad inizio settembre, massime in città superiori ai 30 gradi per tutta la settimana, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. Possibili picchi di 35 gradi nel weekend del 5-6 ottobre, valori ampiamente sopra le medie del periodo dopo un'estate che si avvia a diventare la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni che si sono accumulate in soli 2 giorni, il 15 e il 21 luglio. In chiusura allo sport e al calcio, lavoro non stop per il Parma. Sabato la sconfitta in casa della Juventus, domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos, il brasiliano, stamattina in città per le visite mediche. Si parla anche del ritorno di Matteo Darmian, mentre sfuma Ezequiel Zeballos, che a sorpresa giocherà nel Monza. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
1: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
2: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e secondo quanto riferito dal Messaggero i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
2: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
1: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
3: Clicca Radio Parma.
4: Sono successe delle cose brutte mentre lei non c'era. Io stavo dormendo, ma lui mi ha detto che era tutto ok, che voleva giocare come fanno i grandi. Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che il mio papà non mi ha fatto sentire sporca. La prima volta è successo 3 anni fa e ora ho paura che lo faccia la mia sorellina.
5: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
7: Notizie dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Grazie a un'indagine rapida e accurata, i carabinieri della radiomobile di Parma hanno denunciato 2 presunti autori del raid notturno nel quartiere San Leonardo. Questo nella notte del 28 agosto, quando un esercizio di via Venezia è stato colpito. Un pesante tombino in ghisa è stato scagliato contro la grande vetrata del locale, mandandolo in frantumi. Il furto però non è stato portato a termine e le immagini di videosorveglianza analizzate dai militari hanno ricostruito la dinamica e dato un volto ai sospettati. Un 36enne straniero esecutore materiale e una 32enne italiana nel ruolo di palo.
6: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura c'è il giallo di Largo Visconti, proseguono infatti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. La donna stava attraversando un momento difficile, non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Passaggio cruciale, l'autopsia fissata per mercoledì. In parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Ancora la cronaca, un trentenne italiano è stato individuato dai carabinieri per una serie di furti nel quartiere San Leonardo. Il titolare dell'esercizio commerciale, a seguito di 3 raid e dei pesanti danni subiti alla struttura del proprio negozio, ha denunciato l'accaduto. I filmati integrali del sistema di videosorveglianza interno ed esterno del punto vendita hanno permesso di risalire al responsabile delle spaccate, un volto già noto ai militari per precedenti vicende giudiziarie. Cambiamo pagina, lavori pubblici e viabilità, perché da oggi a venerdì 11 settembre ci sono modifiche alla viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete del teleriscaldamento e per la realizzazione di nuovi allacciamenti. C'è il restringimento della carreggiata verso il Petito, chiuse proprio le intersezioni con via Passobuolo e via Racagni. Ora il punto sul meteo: il caldo non sembra voler concedere tregua nemmeno ad inizio settembre, massime in città superiori ai 30 gradi per tutta la settimana, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. Possibili picchi di 35 gradi nel weekend del 5-6 ottobre, valori ampiamente sopra le medie del periodo dopo un'estate che si avvia a diventare la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni, e con il 47% delle precipitazioni che si sono accumulate in soli 2 giorni, il 15 e il 21 luglio. In chiusura allo sport e al calcio, lavoro non stop per il Parma. Sabato la sconfitta in casa della Juventus, domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos, il brasiliano, stamattina in città per le visite mediche. Si parla anche del ritorno di Matteo Darmian, mentre sfuma Ezequiel Zeballos, che a sorpresa giocherà nel Monza. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: cosa più orrenda di tutti.
1: Impotenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
2: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
1: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
2: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
1: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando hanno toccato a luglio un nuovo massimo. Più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74. Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 12:58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno nei giorni scorsi. Sono un 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza, l'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino in ghisa divelto dalla strada. Il giallo di Largo Visconti, proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Cambiamo pagina, parliamo di scuola, perché anche 11 istituti scolastici della nostra città hanno aperto in anticipo i battenti per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori, compiti, creatività, sport e giochi pre-lezione. I lavori pubblici e la viabilità da oggi a venerdì 11 settembre, modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuole e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete di teleriscaldamento e la realizzazione di nuovi allacciamenti. Tra le misure, il restringimento della carreggiata verso il Petitot. Ora il punto sul meteo. Il caldo non concede tregua nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori a 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità torna, invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta al rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Oggi alle 19 ci sarà il sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. In chiusura allo sport e calcio, lavoro non stop per il Parma. Domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos, già in città per le visite mediche. Sfuma Ezequiel Zebaijos, che andrà al Monza. Sorensen invece verso il Celtic in prestito. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi lunedì 31 agosto per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
1: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
2: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
1: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi, tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic per il volley femminile, prima sfida a eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cecchia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cina, che prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno. Nei giorni scorsi sono un 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza, l'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino in ghisa divelto dalla strada. Il giallo di Largo Visconti, proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Cambiamo pagina, parliamo di scuola, perché anche 11 istituti scolastici della nostra città hanno aperto in anticipo i battenti per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori, compiti, creatività, sport e giochi pre-lezione. I lavori pubblici e la viabilità da oggi a venerdì 11 settembre, modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete di teleriscaldamento e la realizzazione di nuovi allacciamenti. Tra le misure, il restringimento della carreggiata verso il Petitot. Ora il punto sul meteo. Il caldo non concede tregua nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori a 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità torna Invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta al rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Oggi alle 19 ci sarà il sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. In chiusura allo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma. Domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos, già in città per le visite mediche. Sfuma Ezequiel Zebaijos, che andrà al Monza. Sorensen invece verso il Celtic in prestito. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1. Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati, buona settimana da Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta sulle nostre frequenze, in streaming, sulle nostre piattaforme digitali. Una nuova settimana per parlare dei crociati, ore più che mai calde. Perché? Perché c'è chiaramente alle spalle la seconda sconfitta di fila in campionato contro la Juventus, con anche un episodio arbitrale che continua a far discutere. Perché domani alle 18 c'è la Coppa Italia, dunque subito in campo i crociati. Non parlerà nessuno oggi, non parla Carlos Cuesta, come di solito avviene alla vigilia, non aveva parlato nemmeno prima della Juventus. Di fronte ai media, sensazione, come già dicevo venerdì, che non voglia toccare il tema mercato, anche perché il terzo tema è proprio un mercato, chiude domani alle ore 20 e ci sono delle novità di queste ore, a partire dall'arrivo di Diego Carlos e di Simone Ghidotti, terzo portiere. Ma ricordo intanto il numero 333-9200-170 per scriverci via WhatsApp. Sentiamo il nostro servizio con le ultime novità e subito il primo ospite.
12: Ciao Diego, vieni pure, benvenuto.
5: L'arrivo in Europa nel 2014 in Portogallo, all'Estoril Praia, poi il Nantes, il Siviglia e l'Aston Villa, prima delle poche presenze al Fenerbahce e della stagione in prestito al Como. Diego Carlos è un nuovo giocatore crociato, in questo lunedì il suo arrivo in città e le visite mediche di rito prima di raggiungere i nuovi compagni a Collecchio. È il brasiliano difensore d'esperienza individuato dal club per sostituire Circati. Diego Carlos ha giocato in campionati come Liga, Premier League e Liga e ha un profilo internazionale di rilievo. Col Siviglia ha vinto un'Europa League, giocando da titolare anche la finale contro l'Inter di Conte. E nel 2021 ha vinto l'oro olimpico a Tokyo da fuori quota. Per il 33enne il Parma ha fatto anche uno sforzo economico rispetto agli standard. L'anno scorso al Como, 27 presenze in Serie A e una rete decisiva contro la Roma, guadagnava 3,7 milioni di euro lordi. Per la difesa si parla anche del ritorno di Matteo Darmian, ma il vero obiettivo della società ora diventa l'attaccante. Ezequiel Ceballos alla fine giocherà a sorpresa nel Monza, è già in volo verso l'Italia. I brianzoli lo pagheranno meno di 5 milioni con il 45% della futura rivendita per il Boca. La sensazione è che siano stati crociati a mollare la presa, non convinti della tenuta fisica dell'esterno. Il mercato chiude martedì alle 20, intanto la squadra di questa dalle 18 sarà già in campo con la Cremonese in Coppa. In porta dovrebbe esordire Daffara, probabile spazio per Frigan, Romero e Fabian.
3: Palla in tribuna.
5: Allora, abbiamo ricapitolato nel servizio le ultime novità, gli ultimi movimenti. C'è anche l'arrivo di Simone Ghidotti dalla Sampdoria, terzo portiere. C'è appunto Diego Carlos, arrivato a parametro zero dopo aver rescisso dal Fenerbahce. Di tutto questo si parlerà stasera a Bar Sport con Alberto Dallatane e Maddalena Ferroni. Buon pomeriggio Alberto.
13: Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
5: Grazie di essere con noi. Ti troviamo pochi istanti per capire, insomma, seguirete da vicino le trattative stasera? È possibile davvero, che ce lo stanno chiedendo in tanti ascoltatori, che già entro stasera possono arrivare ulteriori novità. E poi ti chiedo cosa avete nel menù della puntata.
13: Eh sì, intanto ovviamente tanto mercato, perché è il tema più caldo. E oggi due nuovi arrivi, ma non dovrebbero essere gli ultimi, almeno tra oggi e domani. Parma continua a cercare quell'esterno d'attacco di cui aveva parlato Cherubini la settimana scorsa proprio a Bar Sport, e cercheremo di tracciare l'identikit o anche di riuscire a capire quale potrebbe essere il nome prescelto sul quale sta lavorando il Parma. Ne parleremo con Sandro Piovani, che sarà in studio, con Manuel Nocciolini, ex attaccante del Parma, con Gianluca Baratta, allenatore, che ci darà un po' una chiave tecnico-tattica su quella che è stata la partita con la Juve, ma anche su quello che è il Parma di oggi. Ci sono i sondaggi, ovviamente, a cui potete già rispondere sul nostro, sull'account Instagram di 12 TV Parma, con me Maddalena, con me anche Matteo Giovazzi, che avrà compito di leggere i messaggi e faccio qualche statistica. Ci collegheremo con Paolo Pirisi di Tutto Sport, che negli ultimi tempi ha seguito il Parma, ha intervistato Bernabé giusto qualche giorno fa, era l'altra sera all'Allianz Stadium, quindi insomma un'opinione così esterna rispetto al mondo Parma, ma sul pezzo rispetto appunto sempre al pianeta giallo-blu crociato. E poi avremo un'intervista esclusiva a Nicola Corrent, allenatore della Primavera, che abbiamo realizzato proprio poco fa con Lecchio, ve la proporremo di fatto integralmente questa sera, in cui parla anche di Drobnic e di Konaté, i due giovani che ha lanciato dalla sua Primavera in prima squadra, ma davvero di molto alto. Abbiamo chiesto qualcosa anche su questo Luca Scarlato, che aveva acceso la fantasia dei tifosi l'anno scorso, era nell'Under 18, adesso è nella sua Under 20, cioè la formazione Primavera. E quindi insomma c'è veramente tanto da dire, sempre seguendo costantemente il mercato e quelli che saranno gli sviluppi a circa 24 ore, qualcosa meno, perché inizieremo alle 21, qualcosa meno dalla chiusura proprio delle trattative.
5: È interessante anche perché su Scarlato in molti facevano delle domande appunto su che fine avesse fatto questo ragazzo. Alberto, prima di lasciarti, domani intanto c'è comunque la Coppa Italia, tu sei della scuola, facciamo giocare chi ha giocato meno, oppure dentro i buoni, come dire, i titolari, per continuare a rodare la squadra che ne ha bisogno in modo abbastanza obiettivo?
13: Sì, anche se sarei per comunque dare anche un po' di minutaggio a chi ne ha avuto meno, cioè sarei per fare giocare sì un po' di titolari, magari part time, ecco. E anche perché secondo me c'è qualche giocatore su cui bisogna capire un attimo anche cosa può garantire. Adesso banalmente il portiere d'affara, ma è un caso a parte, ma lui lo vedo assolutamente titolare, ma ci sono anche altri giocatori ai quali lo stesso Diaglio, ad esempio, capire cosa può dare realmente, perché fin qui è sembrato un po' acerbo, magari facendolo giocare se ha qualche risposta in più. Farei giocare Romero ad esempio per dargli minutaggio, magari lo farei giocare un tempo 60 minuti, ma lo lanciare titolare. Proverei magari anche a far giocare il migliore da esterno, farei partire titolare ad esempio un Almqvist o un Frigan, ammesso che non ci sia poi qualche intreccio di mercato su di loro, perché non mi stupirai, oggi è andato via Sorensen, mi aspettavo francamente che di quei nomi che abbiamo visto poco in campo, Frigan, Sorensen e Valenti, ci potesse essere anche qualche retroscena di mercato, e Sorensen infatti è andato al Celtic. Non mi stupirei se uscisse qualcun altro in queste ore di chi ha trovato meno spazio.
5: Sì, assolutamente, l'aveva del resto detto a te il CEO Cherubini proprio nella prima puntata di Bar Sport. Alberto, grazie e buon lavoro stasera.
13: A te, grazie Alberto, appuntamento alle 21 con Bar Sport, buon proseguimento intanto.
5: Assolutamente, grazie davvero, buon lavoro, appuntamento questa sera, prima con il nostro telegiornale, poi appunto con Bar Sport. Ricordiamo che i 16esimi di finale, sempre gara secca, cominceranno proprio domani, e proprio con Parma Cremonese alle 18, sempre domani ci sarà alle 21 Torino-Monza, ci sarà poi mercoledì alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 invece Udinese Venezia, giovedì alle 18 Palermo Mantova, alle 21 Cagliari Verona, e poi ancora il 15 di settembre, quindi più avanti la settimana successiva, Genoa Sudtirol e Fiorentina Pisa, derby toscano. Tra poco ricordiamo anche il calendario della Serie A, diciamo subito. La partita delle 15 di domenica col Monza si giocherà invece di lunedì, quindi attenzione, si giocherà di lunedì Parma-Como, lunedì 14 settembre, partita inizialmente fissata per domenica 13 settembre, invece si giocherà lunedì, non c'è ancora l'ufficialità, l'aspettiamo perché sapete benissimo che nei casi di date e orari delle partite la Lega Serie A ne combina sempre una, comunque ci fa sempre stare sui carboni ardenti fino all'ultimo. Comunque si dovrebbe, notizia ufficiosa che vi diciamo, proprio grazie al nostro Alberto Dallatana, si dovrebbe giocare il lunedì e dovrebbe essere l'orario le 18:30, però questo è da verificare. Ci sono i due slot del lunedì alla sera e prima alle 18:30. Questo perché il Como giocherà la Champions il giovedì prima, giovedì 10 settembre, dunque si giocherà il lunedì quando inizialmente la partita era stata appunto posizionata domenica. Allora, aggiornamenti di mercato, facciamo il punto. È arrivato il difensore cercato, giocatore d'esperienza, giocatore che ha militato in Francia, in Inghilterra con l'Aston Villa, in Spagna col Siviglia, cioè squadre comunque importanti. Con il Siviglia ha vinto un'Europa League, era titolare nella finalissima contro l'Inter di Lukaku e di Lautaro Martinez. È un giocatore che ha vinto anche un oro olimpico a Tokyo nel 2021, da fuori quota chiaramente. Ha 33 anni, arriva a parametro zero perché ha rescisso prima con il Fenerbahce. Per il Parma bene questo, anche perché comunque c'è uno sforzo non da poco nell'ingaggio del giocatore, che tenete conto, io non so adesso quanto prenderà di preciso, potremmo essere 3 milioni e mezzo e 2 milioni all'anno. Perché? Perché l'anno scorso ne prendeva 3 e 7 lordi con il Como, dunque esperto anche già di Serie A. L'anno scorso 27 presenze, un gol contro la Roma, partita in cui aveva anche causato un rigore, però poi aveva dimostrato di poterla decidere dopo una respinta bassa del portiere giallorosso. Dunque è lui il difensore, visite mediche e a disposizione, non so se, non credo già domani per la Coppa Italia, anche perché l'ufficialità non arriverà oggi, ma sarà disponibile chiaramente per Parma-Monza. Capitolo portiere, è arrivato il terzo portiere, Simone Ghidotti, che arriva dalla Sampdoria. Oggi anche per lui le visite mediche, questa è proprio una notizia dell'ultima ora che vi possiamo riferire. Era già uscito il nome chiaramente del terzo portiere, del portiere del Sampdoria, e adesso anche questo diventa non ufficiale ma diventa realtà. Era da due stagioni alla Sampdoria, questa sarebbe stata la terza, tutte in Serie B, prima per lui l'Avellino in Serie C, il Como in Serie B e il Gubbio oltre alla Pergolettese sempre in Serie C, un portiere e classe 2000, quindi di 26 anni, è chiaro che fa da chioccia per quelli che sono le età, ecco i numeri d'età dei giocatori del Parma, però arriva proprio con quell'obiettivo, non dovrebbe togliere spazio a Corvi, ad Affara che secondo me potrebbe esordire domani. Infine, capitolo per quanto riguarda le entrate, attacco, non arriverà Ezequiel Zebaijos, che andrà al Monza, 4 milioni e mezzo più una bella percentuale sulla rivendita. C'è un nostro ascoltatore, tra poco leggo altri messaggi, Simone da Roma, che dice: saltato Zebaijos, secondo voi arriverà lo stesso entro domani un esterno offensivo? Secondo me sì, secondo me anzi dico che il Parma non avrà affondato il colpo, ecco, diciamo, perché come già vi avevamo riferito non convinceva del tutto questo giocatore. Del resto il Monza l'ha preso per una cifra minore rispetto a poco minore rispetto a quella pattuità con il Parma, quindi evidentemente ci sono altre ragioni, o una scelta del giocatore o una scelta del Parma. Giocatore del Boca Juniors, lo ricordo. Quindi per l'attacco ci aspettiamo comunque un colpo, del resto l'ha promesso, ha annunciato il CEO Cherubini, e del resto serve come per l'attacco crociato. Invece, ultimo capitolo, uscite, abbiamo detto Sorensen dalla Danimarca, dicono è tutto fatto il suo prestito con diritto di riscatto al Celtic, il Celtic Glasgow, quindi comunque un prestito con diritto di un certo blasone, ecco, come destinazione per Sorensen, che evidentemente è ricercato da altre nazioni, anche da questi club. Potrebbe uscire anche un altro attaccante, Anquist, cercato dall'Avellino, Frigan per avere minutaggio, In caso di Anquist probabilmente a titolo definitivo, sicuramente no, ma in prestito nel caso di Frigana, aspettiamo novità da questo punto di vista. Qualche altro messaggio. Viste le ultime novità, perché non fare un tentativo per Petriccione del Catanzaro, 31enne ideale sostituto di Nicolussi, che fino al 2027 non vedremo in campo? Ovviamente non sono un DS, ma mi pare un buon giocatore a prezzo decente. Sì, sì, assolutamente, però io non credo che possa entrare nella logica del Parma, che non è quella di non prendere giocatori esperti, però insomma non so quanto possa dare in più Petriccione e al posto di chi potrebbe giocare, perché in difesa il Parma ha preso un giocatore esperto e su d'età, diciamo, ovviamente non me ne vogliono i 33 anni, ma rispetto chiaramente agli standard crociati, ma a centrocampo allora c'è Mandella, Keita, Bernabé, salvo che uno dei due non vada via, attenzione anche su questo fronte, che non sia che last minute ci sia un'altra cessione eccellente, perché qualche offerta c'è, soprattutto per Mandela Keita. Cioè, allora, ci sono Mandela Keita, Bernabé, Fabian, c'è Ordoñez, c'è il giovane Konaté, passino gli ultimi due, ma dove lo mettiamo Petriccione? Al posto di Fabian, al posto di Bernabé o al posto di Mandela Keita? Mi viene da pensare che Fabian possa essere, insomma, debba essere un titolare, anzi io ho lamentato da opinionista il fatto che non abbia giocato a Torino anche pochi minuti, pur arrivato da poco. E poi ancora qualche messaggio: l'ennesimo furto arbitrale, Furno è l'ennesima volta che ci condanna, come si fa a non dare un rigore così? Invece non convinto Filo, Di Corvi partito male, bene invece Romero. Tra poco torneremo sull'argomento chiaramente del rigore. Ancora un ultimo messaggio, ma poi leggo gli altri, state con noi. Matteo dice: con questa Juventus si potevano fare punti, dobbiamo capire come questa vuole far giocare il Parma con una difesa a 4 a 5, secondo me a seconda di chi arriverà si potranno fare degli indizi, così dire, recuperare degli indizi, attendiamo la fine del mercato, sempre forza Parma. Sì, questo, cioè, allora io avrei giocato ad anticipo, perché è chiaro che se giochi a 4 a 5 in via preferenziale cambiano anche le priorità di mercato. Questa secondo me giocherà un po' con l'uno e con l'altro sistema di gioco, e secondo me Diego Carlos può giocare con entrambi, soprattutto con la linea A4. E adesso sentiamo di nuovo sul match, dopo Juventus Parma, proprio le parole di Carlos Cuesta e di Adrian Bernabé, e poi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
14: Sei soddisfatto al netto del risultato? Credo che questa partita ti dia tante cose per essere ottimista.
15: Sempre vogliamo vincere, quindi essere contento è impossibile, sempre c'è quel dispiacere. È vero che provo a vedere anche il bicchiere mezzo pieno, quindi ci sono cose della prestazione che sono positive. Nel primo tempo è vero che non è stata la partita che volevamo, perché loro ci sono avvassati e ci hanno fatto difendere molto nella nostra metà campo, ma è vero che hanno creato poco. Dopo, nei momenti in cui provavamo a guadagnare campo, sia attraverso la pressione sia attraverso la costruzione, e abbiamo avuto un po' di più la palla, ma non siamo riusciti neanche a creare pericolo, e quello è cambiato dopo il suo gol, nel momento in cui Cremaschi e Romero sono entrati, siamo riusciti anche ad avere la palla meglio, ad arrivare di più, a creare più pericolo, e quello senza dubbio è stato anche una cosa positiva, perché abbiamo avuto delle chance importanti, anche delle situazioni in area di rigore che anche potevano cambiare l'indirizzo della partita. E abbiamo avuto la partita viva fino alla fine, provando a creargli più pericolo e dopo, nel momento in cui c'è stato il 2-0, lì la partita già si è definita, purtroppo, e quello che cercheremo è adesso di migliorare ancora di più, perché è vero che se paragoniamo questi 7 giorni che sono andati da Cagliari a oggi, ci sono dei passi in avanti, ma non basta per fare i risultati. Quindi vogliamo vincere martedì, e anche sappiamo l'importanza della partita di il prossimo weekend contro il Monza. Tutti che sono con noi ci servono tantissimo, quindi noi adesso siamo in un percorso di evoluzione, Secondo me, anche se paragoniamo la partita che abbiamo vissuto qua nella prima giornata l'anno scorso e quella che abbiamo fatto oggi, è vero che il risultato è lo stesso, ma le sensazioni sicuramente anche sono abbastanza diverse. Sappiamo che adesso ci sono anche tanti giocatori nuovi dentro la nostra dinamica che si devono adattare, che negli ultimi 7 giorni ci sono stati 5 esordi in Serie A di giocatori che non avevano prima l'esperienza di farlo. Questo anche ti comporta che ovviamente nello stesso iniziare e avere quell'entusiasmo, ma anche quella inesperienza che fare tante partite, ma sappiamo che sono giocatori con potenziale che ci aiuteranno, che adesso siamo il nostro inizio del percorso e siamo assolutamente convinti che con buon lavoro, con entusiasmo, i risultati arriveranno e che saremo ogni volta migliori. Corvi ha fatto una grandissima parata, ha fatto una ottima partita in linee generali, è una persona speciale, è una persona che nei momenti di difficoltà l'anno scorso è riuscito non solo a creare delle prestazioni di alto livello, ma anche aiutare tantissimo i suoi compagni, trasmettendo tantissima tranquillità, tantissima capacità di essere pronto per fare il suo meglio e per incidere positivamente la squadra, e senza nessun dubbio è un grande valore di questa squadra e di questo club per quello che rappresenta, e è uno di noi. Omnic ha giocato con tantissima personalità, con capacità per aiutarci nella progressione del gioco, nel gioco aereo, con capacità anche per vincere duelli. Fare una prestazione così nella prima volta che esordi come professionista e in un stadio così contro attaccanti di questo livello, sinceramente merita molto rispetto. Sappiamo delle sue qualità, è un giocatore della prima squadra, e perché se lui è meritato con tutto il lavoro e con la qualità di quello che ha fatto durante questa prestagione, e è un ragazzo che vuole crescere, che vuole imparare, che fa assolutamente tutto il possibile per velocizzare questo processo, che non è facile, e è anche legato alla domanda che mi hai fatto prima, è lo stesso, è sapere cosa vuoi fare, sapere che il come a volte devi far così perché ci sono dinamiche che non puoi controllare, quindi provare ad arrivare il più presto possibile lì, sapendo che quando ci sono dei cambiamenti, quando ci sono delle necessità di adattarci, devi essere pronto anche per competere immediatamente e devi essere pronto anche per portare punti a casa. Fino adesso non siamo riusciti e il nostro focus è solo quello, è migliorare per fare che quello possa diventare una realtà. C'era un'altra domanda?
16: Sì, su Romero.
15: Ma Romero è entrato prima del gol della Juventus. Romero è entrato con il 0-0 e la prima azione è stato il gol della Juventus, e dopo è quando lui è iniziato anche. Quindi lui già aveva entrato prima, e anche c'è una questione legata alla capacità di far minutaggio nel momento in cui lui porta solo una settimana allenando, dove lui non ha avuto dinamiche di partite fino a da maggio in poi, e quindi c'è bisogno anche di un adattamento. Ma lui aveva entrato prima del gol della Juventus.
17: Sono d'accordo con il mister, ovviamente si è visto il miglioramento in base alla settimana scorsa. Ovviamente affrontavamo una squadra che ci spingeva a difendere di più perché sapevamo della loro qualità, però noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, ci siamo difesi bene, poi cercavamo di costruire e cercare di andare sulla loro metà campo. Ci siamo riusciti a tratti e poi abbiamo concesso 2 gol in cui dobbiamo lavorarci, però non posso essere contento per la sera di oggi, anche se vedo miglioramenti. Non è il mio ruolo, io ho detto sempre che ho la facilità per giocare in tante posizioni, perché da quando sono piccolo ho cresciuto così, ho fatto il terzino sinistro, l'esterno destro, tutti i ruoli a centrocampo, quindi ho quella facilità e quello gli dà la facilità al mister per fare la scelta. Ovviamente io sempre mi metto a disposizione della squadra, del staff, per quello che chiede la partita, e mi sento uguale di felice se gioco in un posto che in un altro. Ovviamente gioco partite diverse perché non è lo stesso giocare da regista che da esterno, però io cerco di fare il meglio in tutte le posizioni.
3: Palla in tribuna.
16: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
18: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
5: Eccoci di nuovo insieme, allora una raffica di messaggi prima del nostro ospite che sta per essere già collegato. Scusate, ma se si torna al 352 a cosa servono gli attaccanti esterni? Vedo tanta ma tanta confusione in società, scrive Andrea 68 e ci sta questo messaggio davvero. Ancora presto per dare giudizi, aspettiamo un mesetto, ma sento i tifosi invece di essere contenti se arrivano giocatori interessanti, sono contenti se si fanno plusvalenze, vedremo dove arriveremo. Roberto, l'acquisto forse di Darmian e non l'acquisto di Zebajos spiega che si continuerà a giocare dietro a tre. Sì, attendiamo per Darmian, perché noi non abbiamo conferme. Ci risulta strano che la società possa inserire un altro difensore. E poi ancora vediamo qualche messaggio. Mi dice Alberto cosa c'è di vero sulle voci appunto di Darmian, l'abbiamo appena detto. Mi fa piacere che sia arrivato Diego Carlos, scrive Davidone, uno che voleva con forza il Napoli, non disdegnava tornare in Brasile, che ora si accontenta di venire da noi. Le sue dichiarazioni saranno come sempre di circostanza, dirà sicuramente che voleva venire con forza al Parma, speriamo bene, come fisico ci siamo, speriamo anche come testa. Però attenzione, Diego Carlos ha rinunciato a dei soldi perché aveva un contratto con ancora per un paio d'anni, se non vado errato, comunque per più di un anno con il Fenerbahce, e lui ne prendeva di soldi, quindi sicuramente qua gli danno un buon stipendio, diciamo. Però comunque altri giocatori avrebbero fatto più le barricate. Anquist è l'unico che quando viene messo su fa un po' di scompiglio in avanti, per me va tenuto, scrive Mark. Tanti messaggi su Darmian l'abbiamo detto, non possono vendere Keita all'ultimo giorno di mercato, dai, a meno che non arrivi un'offerta di 50 milioni. Se parte oggi Keita, come lo sostituiscono? Se non riescono a prendere un esterno alto da due mesi, come fanno a sostituire un pilastro come Mandela in 12 ore? Sarebbe una follia l'ennesima, scrive Gianluca. Sì, questa sarebbe una follia, non l'ennesima. Poi se Gianluca mi vuole dire qual è l'altra, le altre, quindi se ennesima sono altre follie di mercato, boh, degli ultimi 1-2 anni, ne discutiamo, ma non per difendere nessuno, è che poi bisogna essere sempre obiettivi. Due partite, pochi tiri in porta, dice Rino, peraltro quasi tutti da Romero. E ancora, come si fa a voler vincere giocando sempre col portiere? Saluti Luigi, sono Chicco, non capisco tanto di mercato, ma quante partite ha bisogno questa per capire se è un modulo oppure è l'altro, scrive lui. Saluto, ringrazio di essere con noi Stefano Brianti, ciao Stefano.
19: Ciao, buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
5: Grazie di essere con noi, so che eri in ascolto, ma insomma mi faceva piacere leggere un po' messaggi, sempre su Diego Carlos, dice il nostro ascoltatore, prenderà sicuramente un bonus alla firma, non lo so, cioè, ci sarà sicuramente un incentivo economico, perché
20: sappiamo che ormai i calciatori guardano solo, cioè prima di tutto il soldo, ecco, diciamo, la maggior parte, si intende, non tutti. E, ecco, tu come lo consideri questo acquisto? Se ne parla da tanto, Diego Carlos, secondo me è effettivamente un acquisto che ci mette quell'esperienza necessaria in difesa. Ho visto a Torino, anche quando ha sbagliato con Ateo Drobnic in un paio di casi, nessuno che si gira e gli dà l'urlata alla Bruno Alves, diciamo. Che ne pensi?
19: Sì. No, guarda, l'acquisto è un acquisto ineccepibile, un acquisto di che ce n'era tremendamente bisogno, e quindi va bene, molto così, la società si è mossa bene. E a proposito di quello che hai detto tu, è anche una cosa che ho notato io in queste prime uscite del Parma, è che vedo i cosiddetti, tra virgolette, senatori un po' troppo, come dire, taciturni e compassati. Cioè, io mi ricordo figure come Del Prato, lo stesso Keita, Valeri, eccetera, che erano proprio un po' questa spina dorsale del Parma, per cui il giovane veniva richiamato, veniva rincuorato, veniva spronato. Invece in queste due prime apparizioni ho visto un po', diciamo, queste figure che sono poi, secondo me, il Parma, no? Abbiamo sempre detto che sono alcuni giocatori erano l'anima del Parma. Pellegrino è stato venduto giustamente a quelle cifre lì, che era un'altra anima del Parma, e quindi secondo me, più che discorsi di acquisti, è ovvio, cioè uno più punta in alto e più acquista giocatori di qualità e meglio è. Però secondo me in una squadra come il Parma la cosa principale deve essere la struttura squadra. Cioè, una squadra come il Parma si salva o comunque può stupire se ha una struttura squadra, e quindi veramente tutti i giocatori con un impegno, con una cattiveria agonistica, con un obiettivo comune, allora lì sì che il Parma può diventare noioso, indipendentemente dalla capacità, perché magari ci sono alcuni che arrivano con chissà quali, no, pedigree, curriculum, eccetera, però dopo poi alla fine ti riscopri che in determinati contesti poi non sono quello che ci si aspettava. E quindi secondo me bisogna ripristinare un po' un concetto di squadra totale, cioè a livello globale della squadra, poi dopo poi ci si affina con i ruoli, con i giocatori.
20: No, sono d'accordo. Sono d'accordo, Stefano, volevo la tua opinione anche su un altro messaggio che ci mandava un nostro amico da casa, peraltro ne leggo prima un altro su Diego Carlos. Dice Marco da Glasgow: finalmente un acquisto con carisma, serviva come il pane, bisogna avere la bava alla bocca, specialmente con chi passeggia per il campo, tornare ad essere cattivi ovviamente agonisticamente, ora un esterno che giochi a pallone. E poi ancora Diego Carlos: come tutti i calciatori professionisti, come i lavoratori, guarda l'ingaggio, ci stupiamo. La Palisse forse seguiva la vostra trasmissione nel 500, ma diciamo la stessa cosa, cioè, ci mancherebbe, ma diciamo che un conto è un operaio che guarda l'ingaggio, un conto un giocatore che lo guarda da 3 a 5 milioni di euro. Rispondo così al nostro ascoltatore, facciamo che sia lo stesso. Certo, i soldi sono sacrosanti, uno se li guadagna, se c'è gente che li dà, ben venga, li prenderei anch'io domani lascerei 12 TV Parma, prenderei 5 milioni di euro l'anno, guarderei il soldo, Stefano. Però diciamo che un conto è scegliere tra 3 e 5 milioni, un conto prenderne 1.500 o 1.600 al mese. Detto questo, sono d'accordo, scusa, faccio un po' il polemico.
19: Potrebbe essere anche l'esempio del nostro CT della nazionale, voglio dire, no, senza, esatto, andare troppo lontani.
20: Esatto, cioè, voglio dire, bravo, non è che diamo l'esempio anche da quel punto di vista. Comunque, quindi, giusto, un messaggio del nostro ascoltatore diceva, però insomma, cioè, secondo voi ha senso poi virare sul 3-5-2 e cercare un esterno? È un po' quello che dicevo, ma insomma anche il mercato poi segue un po' le scelte dell'allenatore. Ha detto che poi il 3-5-2 visto a Torino, poi puoi metterci anche un esterno alto, insomma, dipende da cosa fa in campo, che ne pensi?
19: Sì, sì, guarda, allora lui, ho visto anche alcune partite del precampionato, ho visto il triangolare di Trento, Sampdoria, Coppa Italia con il Catania, e ho visto che quest'anno voleva proporre un 4-3-3 puro, ma fa molta, molta fatica. Cioè, secondo me fa fatica in primis lui stesso, perché secondo me si è troppo affezionato anche al 5-3-2, lui proprio a livello concettuale, no? Di come dispone i giocatori in campo. E poi anche, insomma, bisogna fare i conti anche un po' con la realtà. Cioè, il Parma, purtroppo, adesso bisogna vedere poi con tutti i nuovi arrivati, anche quelli dell'ultima ora, secondo me non ha questa potenza tecnico-tattica da poter sciorinare un 4-3-3 puro. Mi viene da dire che comunque anche a Torino, al di là del risultato finale, che poteva essere 1-0 per la Juve e poteva essere anche 1-1 volendo, sei stato molto più in partite, molto più competitivo e contenitivo rispetto al Cagliari. Cioè, il Cagliari fondamentalmente ti ha un po' surclassato. La Juventus, pur essendo la Juventus, comunque sei sempre stato in partita con il 3-5-2. Quindi non lo so, forse un po' perché lui è rodato con questo tipo di schema e di questo tipo di disposizione tattica, forse un po' perché anche i giocatori a disposizione, magari alcuni sono cambiati i nomi, però il risultato poi calcistico è quello, insomma.
20: Sì, sì, assolutamente. Concordo, prima i giocatori, insomma, la loro qualità, che il modulo, Stefano, tu domani, l'ho chiesto prima ad Alberto Della Tanna, faresti giocare, insomma, chi ha giocato poco, oppure continuiamo a costruire la squadra anche prodromicamente al Monza?
19: Sì, allora guarda, è un bel quesito, è un bel dilemma. Io farei un giusto mix, cioè nel senso che io i pilastri le terrei in campo proprio per il discorso che ti facevo prima, certo. E facevo prima perché così anche loro si allenano un po' a essere leader di questa squadra, cioè che comunque si sa che loro hanno quel qualche cosa in più anche dal punto di vista emotivo che può essere importante per la squadra nella sua totalità. E mentre invece proverei anche magari giocatori che si sono visti meno o che sono ancora un po' dei punti interrogativi, come lo stesso Diallo, come Frigan, come insomma tutti questi qua. Io per dire darei un turno di riposo a Valeri e farei giocare Carboni sulla fascia nella zona, diciamo, mediana difensiva. Proverei ancora Cremaschi a questo punto, provarlo dal primo minuto, anche un po' vedere come messo, e farei giocare sicuramente Romero perché ha bisogno di minutaggio.
20: C'è chi chiede De Martis anche, così risponde quello.
19: Sì, assolutamente, che tra l'altro il nostro amico Remo Gandolfi, specializzato in calcio argentino, ne parla un gran bene, e quindi anche questo giocatore qua è un giocatore da attenzionare, da tenere sotto controllo e da cercare di sicuramente di inserire magari poco alla volta, però comunque le qualità ci sono.
20: Ti faccio un'ultima domanda, Stefano. Tu cosa ha detto in queste prime due giornate la Serie A? Al netto che con un mercato aperto, cioè non è una frase fatta, però è chiaro che poi un acquisto può spostare davvero tanto. Cioè adesso la Fiorentina ha preso Gnonto per l'attacco al posto di Ken, cioè poi cambia aver Ken o meno in squadra, almeno in Italia, per una squadra come la Fiorentina intendo. Però secondo te per me per esempio mi ha colpito la la solidità, come dire, l'organizzazione del Frosinone, molto bene. Sì. Monza è tutt'altro che una squadra materasso, per esempio. Venezia pensavo meglio, però è anche vero che poi ripenso alla Cremonese dell'anno scorso e poi è finita in Serie B, cioè, capito?
19: Sì, quindi ti chiedo
20: a te una tua opinione.
19: Ah, guarda, disamina giusta quella che hai fatto, e anch'io pensavo il Venezia, che nei blocchi di partenza io il Venezia lo davo un po' sopra rispetto a tutte quelle squadre che hai nominato, Frosinone, Monza, insomma, diciamo il gruppetto, no, delle zone basse, però sta un po' deludendo. C'è i box, il mio amico e il mio pallino Andrea Dorante, che si è fatto operare alla schiena, certo. Quindi anche quello, no, allora la cosa che balza all'occhio e che ogni anno peggiora sempre di più è questo volere ad ogni costo inchinarsi al calcio moderno, che cioè diventa una frase, no? Poi dopo no al calcio moderno, ma in realtà c'è anche questo tipo di mercato, cioè cosa porta di buono alle squadre? Cioè, nel senso che io è ovvio che posso cambiare le regole del mercato, ma se questo mercato qua mi rende più spettacolare, le squadre più preparate, cioè si arriva praticamente alla prima giornata di campionato che non sai quale giocatore gioca nella tua squadra,
20: certo.
19: Cioè, quindi io mi immagino anche questi allenatori qua che, no, si dice formiamo il gruppo in ritiro, no? Una volta si diceva, oppure creiamo amalgama, no? nel precampionato, perché così quando arriva il campionato e dici sono cose vecchie, sì, ho capito, ma quelle cose vecchie lì erano migliori o peggiori di quello che è adesso? Cioè, quindi io, secondo me, questi continui cambi di regole, tutte queste robe qua che vengono messe nel calcio di oggi, cioè sono delle innovazioni che portano a della positività e portano anche a una sponsorizzazione del calcio stesso in modo positivo, oppure portano in negativo? Cioè, perché io vedo delle squadre, per esempio, non ultimo Coudà ha giocato con noi la prima partita e il giorno dopo era il Mantova, no?
20: Certo.
19: Ma poi dopo fatalità vuole, poveretto, anche lui per sfortuna, cioè che l'azione, diciamo, del gol degli avversari è passata tra i suoi piedi.

0: no, e quindi cioè, ormai diventa tutto molto aleatorio, tutto molto, no? Anche i commenti che si fanno sono commenti che sono un po' così, perché sono figli anche di 200 variabili incomprensibili, e quindi
1: fino all'ultimo.
0: A me dispiace tanto comunque che ci si sia ridotti un po' così. Poi dopo dicono che ci si guadagni di più, non lo so.
1: Ma io temo che alla fine il mercato aperto, il campionato ancora in corso, sia utile, cioè faccia un po' gola a tutti, cioè tranne che forse a chi deve costruire la squadra, ma soprattutto economicamente, dico, no?
0: Sì, quindi, ho capito, però
1: purtroppo, certo.
0: Dopo poi, no, si dice a discapito della spettacolarità, a discapito dello spettacolo, di tutto, insomma, però è così. Prendiamocelo, speriamo che questo mercato aperto sino all'ultimo ci porti un po' di buone cose a noi.
1: Assolutamente, soprattutto lì davanti, lo aspettiamo, l'abbiamo detto. Intanto Stefano, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a te, ciao
1: grazie,
0: Alberto.
1: Grazie
0: ciao
1: a Stefano Brianti. Anthony chiedeva a Stefano su Darmian, che l'abbiamo detto, no? Lui chiedeva anche se questo possa far pensare ad una cessione di Bricchi o di Valenti. Valenti è un altro giocatore che va a scadenza nel 2027. Bricchi ha diverse attenzioni, però secondo me potrebbe restare a Parma ancora un anno per crescere. Secondo me serve uno che faccia gol, poi vedete voi, scrive Luca 61. Assolutamente, anche per me la società si fida di Romero, vedremo, speriamo. Alessandro da Roma dice: non è questione di moduli, è questione di essere più propositivi dello scorso anno. Anche con un 3-5-2 si può fare diversamente, essere interpretato in modo più offensivo, vedi l'Inter. Detto questo, il calcio offensivo non deve comportare delle imbarcate. E poi ancora mi chiedo, ormai questo ha i giocatori in mano da un anno e mezzo, chiaro, gli hanno venduto 3 di questi, ma l'ossatura c'è, ma è possibile che continui a fare esperimenti? Mi sta sorgendo un dubbio che sia bravo sulla fase difensiva, ma dal centrocampo in su non troppo, scrive Fabio. C'è chi chiede appunto di De Martis. Io credo che questa sia la ricerca della duttilità, scrive Antonio. Lo vedremo variare il numero di difensori centrali, mantenendo comunque un'identità difensiva. Di sicuro non abbiamo esterni adatti ad un 4-3-3, lo diceva un po' anche Stefano Brianti. È più facile che si vedano due punte vicine. E poi ancora sì, ma una volta il mercato finiva a luglio, mica il primo settembre. Poi sono d'accordo sul ragionamento, quello che faceva Stefano. Gnonta è un esterno, Beto al posto di Ken, ruoli centravanti, sì, assolutamente. Dicevo Ken in termini di peso specifico, ecco, non come Gnonta al posto di Ken. Giustamente la Fiorentina, ha fatto bene ricordare il nostro ascoltatore, è stato attenta a prendere sul mercato Beto, che torna in Italia. Prima della pubblicità il nostro ascoltatore Gianluca parlava di ennesima follia, ci risponde, dice: beh, una follia di mercato è non aver confermato Strefezza per 4 soldi, non prendere un vice Valerio, un Bricchi dall'anno scorso, farci trovare impreparati alla partenza di Cercati quando tutti sapevano che non vedeva l'ora di andarsene da 2 anni, eccetera. Allora, tutte le opinioni sono lecite. Secondo me queste possono essere magari delle scelte sbagliate della società, ma non possiamo definirle delle follie. Follia è una roba incredibile, pazzesca, inusitata, ma insomma queste sono scelte. Cioè, Strefezza per 4 soldi, ma sapete quanto prendeva Strefezza? Il Palermo prende più di 1,5 milioni e va a salire con la promozione, nel caso con gli obiettivi, lo stipendio. È stato preso per 4-5 milioni. Ma allora a questo punto non è meglio prendere uno a 4-5 milioni tipo del Sud America, che magari tra 2 anni lo rivendi a 20 se ti può andare bene, o magari a 30 o a 10? Cioè, la scelta magari è sbagliata della società, però non è una follia secondo me. Valeri, la società ha deciso di andare a confermare Carboni, a me non convince troppo, però non so quante partite giocherà. Vedremo quali saranno i bilanci. Su Cercati, ecco, sì, non è una follia, però secondo me la società poteva arrivare più preparata, quello sicuramente, e avere già il difensore pronto per le prime di campionato. Ci fermiamo, pubblicità, e poi Luca Ampollini con noi.
2: Palla in tribuna.

0: Stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
3: Allora, un nostro ascoltatore dice: strefezza, grosso errore non averlo confermato. Il difensore preso dal Como non è costato poco, così come il portiere d'affara. È stato preso un difensore a 33 anni, non strefezza a 30. Sì, ma un conto è l'esperienza di difesa, un conto è l'attacco. E poi non è costato poco, ma Diego Carlos è stato preso a parametro zero. D'Affara è certo che ha speso la società, ma è un prospetto per il futuro. Magari ci puoi fare, comunque, non dico una plusvalenza per il futuro, ma insomma è un elemento che può crescere. In realtà poi bisogna sapere anche i dettagli, no? Chi li sa, ci ragguaglia peraltro ogni giovedì, perché ha ricominciato anche Calcio e Calcio, Luca Ampollini. Ciao Luca.
4: Ciao, ciao Ugo, buongiorno.
3: Grazie di essere con noi. Prima di chiederti di questi ultimi movimenti di mercato cosa ne pensi, io mi trovo, devo dire, tra i pochi in condivisione con te sul discorso del rigore a Torino, no? Su Alej Begovic, su Mandela Keita, perché poi in realtà una buona parte ha detto no, era sicuro, non era rigore, ma io ho ancora dei grossi dubbi. Peraltro il colpo di Alej Begovic era nettamente incisivo sulla qualità del cross di Mandela Keita, cioè proprio l'ha sbilanciato. Tu a freddo cosa ne pensi?
4: No, io non ho nessun dubbio, io dico che era un rigore clamoroso che avrebbero dovuto concedere. Voglio dire, se Keita avesse subito quel fallo lì a centrocampo avrebbero fischiato fallo. Keita ha sempre questo modo di giocare quando va in protezione del pallone. Lui non può sapere, cioè non ha in quel momento la malizia di voler allargare il piede per farsi travolgere. Lì lui va in protezione della palla come fa sempre. E Alej Begovic cos'è? Il classico attaccante che si trova casualmente in fase difensiva. Sappiamo che gli attaccanti quando difendono non sono propriamente particolarmente bravi ed efficaci. E quindi
3: fa un errorino di inesperienza, cioè diciamolo.
4: Sì, scivola male, fa il fallaccio, quello arriva prima sul pallone e lui lo travolge. Basta, cioè non c'è niente da discutere, è rigore, punto e basta. Poi dopo a me che Marelli vada in televisione a dire che non era rigore, non me ne frega niente. Nel senso che anch'io ho gli occhi per guardare, conosco Keita come gioca a pallone, Marelli forse no, ed è inutile che ci giriamo attorno. Poi se vogliamo, come dire, farcela arrivare, possiamo farlo, ma il rigore è grosso come una casa e non c'è niente, non c'è nient'altro da dire.
3: Sì, questo al netto anche delle direttive di Orsato sul minor ricorso al VAR, ecco.
4: Ma di questo l'abbiamo visto, però cioè, non è che allora togliamolo il VAR a questo punto, perché se non interviene su una situazione così lampante, togliamolo.
3: Comunque anche il nostro ascoltatore dice: anch'io sono d'accordo, non siete gli unici, dice Davide. E Luca, allora è arrivato Diego Carlos, tu ne parlavi anche nell'ultima puntata, parlavi però anche dei dubbi su Zebajos, no? Secondo te c'è questo dietro al mancato suo arrivo, i dubbi del Parma intendo chiaramente?
4: Sì, ma il Parma ce l'ha avuto in mano per diverso tempo Zebajos, cioè il procuratore l'ha offerto a tante squadre, tra cui il Parma l'ho avuto in mano, poteva chiudere da fare, solo che pur riconoscendo il grandissimo talento, perché è un giocatore di grandissimo talento, è un giocatore che ha una fragilità notevolissima, è un giocatore che tende a infortunarsi molto spesso e questo ha frenato il Parma dal chiudere l'affare. Tutto qui, non è che il Monza sia arrivato primo, Monza l'ha preso quando tutti hanno detto di no. Ma ripeto, poi che ci sia sotto magari il Napoli, lo zampino del Napoli che vuole valutare il giocatore in Italia per capire se è integro o no, oppure no, questo non sono in grado di dirtelo. Di certo so che il Parma, ripeto, poteva chiudere ed è stato frenato dai problemi che dicevo giovedì e che e che hanno impedito appunto alla società di chiudere a fare.
3: Te ti aspetti comunque un esterno da qui a domani sera?
4: Sì, ma io me lo aspetto, nel senso che voglio dire, l'ha detto anche che Rubini a Bar Sport, insomma, un giocatore di fantasia che riesca a dare più soluzioni davanti, credo che arrivi. Secondo me potrebbe arrivare un mancino, io ho sempre insistito su questo tasto, più che un destro, perché tutti gli attaccanti che Parma ha in questo momento, del gestione di Anquist, che non è considerato ovviamente, chiaramente, più che ovviamente, un titolare, l'abbiamo visto nelle ultime uscite, quindi credo che sarà un mancino, poi insomma domani sera sapremo tutto.
3: Luca, anche a te chiedo, tu domani cosa faresti? No? Perché sai che la Coppa Italia viene spesso utilizzata per far giocare chi ha meno o chi ha giocato meno o chi ha giocato poco, però può essere anche un'occasione per proseguire la costruzione della squadra.
4: Ma guarda, io la Coppa Italia è una competizione a cui punterei tanto, perché secondo me è sempre una manifestazione, oltre che bella, particolare, perché di punto in bianco potresti trovarti nei quarti, semifinale, senza nemmeno accorgertene quasi. Non so se ricordate l'Empoli di 2 anni fa.
3: O la Cremonese. Quindi, anche, se non sbaglio.
4: E anche la Cremonese, bravissimo. Quindi voglio dire, io è un obiettivo a cui punterei, ma questo lo sa la società meglio di noi. Vediamo, insomma, la Cremonese in questo momento ha più problemi di noi, perché insomma le prime 2 uscite del campionato non sono state particolarmente felici. Quindi, però è un obiettivo a cui punterei. Poi se mi chiedi come giocherà questo non lo so, perché
3: no, è difficile.
4: Ha cambiato sistema di gioco in 2 partite e quindi vedremo cosa succederà. Anche se, come sai, io sono dell'idea che i numeri contino molto poco, conta molto di più l'atteggiamento che in campo si vuole dare per imprimere più o meno aggressività e intraprendenza al proprio gioco.
3: Allora ti faccio un'ultima domanda proprio su questo, anche in vista del Monza, che è sicuramente un'altra partita molto importante, anche se siamo chiaramente all'inizio, cioè al di là del sistema di gioco, a Torino, ecco, voglio capire la tua opinione, a Torino io ho visto più organizzazione, un Parma più compatto, non ha rischiato per buona parte della partita, però ho visto ancora alcuni giocatori fuori ruolo, insomma, come era successo nella prima partita.
4: A Torino il Parma si è fatto 2 gol da solo, va bene, di fatto. Poi dopo, perché la realtà è questa qui, anche il primo gol è arrivato con delle disattenzioni molto evidenti e un po' di sfortuna. Il secondo se l'è fatto totalmente da solo. E, secondo me la squadra di Torino ha fatto buone cose. Credo che il 5-3-2 che ha mostrato fosse un po' diverso, no? Rispetto al 5-3-2 a cui eravamo abituati l'anno passato.
3: Tu l'hai definito più evoluto, no? Oggi sulla Gazzetta di Parma.
4: Sì, più evoluto, nel senso che ho visto più aggressione sulla prima costruzione avversaria, non continua ma decisamente maggiore rispetto all'anno scorso. Ho visto quasi sempre costruzione dal basso, d'altra parte non avendo più Pellegrino col lancio lungo del portiere, hai sempre cercato di fare una manovra più collegiale per cercare di arrivare all'area avversaria in maniera più manovrata. Quindi queste sono 2 differenze credo sostanziali che a Torino si sono viste. Però ripeto, a me sinceramente come giocherà questa interessa poco. A me interessa vedere una squadra intraprendente, una squadra che abbia una certa personalità quando ha il pallone tra i piedi, cosa che l'anno scorso abbiamo visto raramente e solo quando Nicolussi Caviglia è entrato in squadra, ovvero da Pasqua in avanti. Quindi, non sono i numeri, perché tu puoi fare un 5-3-2 molto, molto intraprendente e offensivo, vedi Inter, e puoi fare un 4-3-3 molto difensivo, vedi il primissimo Parma di Chivu, che aveva i 2 esterni offensivi che sostanzialmente andavano quasi a pareggiare in altezza i due esterni difensivi, diventava in fase di un possesso quasi un 6-3-1. Quindi insomma io direi di lasciar perdere i numeri e di capire e sperare che ci sia un'impronta a livello di gioco decisa, perché questo è quello che vuole fare l'allenatore quest'anno e che vuole fare secondo me tutta la società.
3: E aspettiamo il campo allora. Luca, intanto grazie, ti rivediamo giovedì a Calcio e Calcio. Grazie di essere stato con noi.
4: Ciao Ugo, un grande abbraccio.
3: Ciao, grazie Luca. Luca Ampollini con noi al telefono. Prima di chiudere, 2 o 3 messaggi ancora. Ugo dice, secondo voi potrebbe esserci Napoli dietro al Monza? Non lo so questo, però è un'idea che ha lanciato Luca. al di là del Napoli o di chi, però ci può stare, è già successo altre volte. Balog è andato in Belgio a Westerlo, De Martis pure, se lo facciamo giocare domani, questi diversi messaggi. Non sono d'accordo sul difensore centrale, scrive Manuel, meglio prendere Diego Carlos il penultimo giorno di mercato che un giovane sconosciuto 15 giorni fa. Chicco dice: nessuno pensa ad un 3-4-2-1 alla Gasperini o Palladino, visto le caratteristiche di Valeri e Bricchi da fascia offensiva. I nostri centrocampisti sono tutti da stare in mezzo al campo. Sì, io dico anche che Fabian può giocare più avanti e secondo me giocherà pure. E chiudiamo con la designazione arbitrale che ci ricorda il nostro ascoltatore Luca. Domani sera arbitra Parma Cremonese Kevin Bonacina di Bergamo, e con questa informazione preziosissima noi chiudiamo Palla in Tribuna. Saluto Simonetta Collin in cabina di regia, state qui con Radio Parma, un saluto.
2: Palla in Tribuna in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
5: L'ora esatta è offerta da:
6: sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno. Nei giorni scorsi sono un 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza, l'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino in ghisa divelto dalla strada. Il giallo di Largo Visconti, proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Cambiamo pagina, parliamo di scuola, perché anche 11 istituti scolastici della nostra città hanno aperto in anticipo i battenti per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori, compiti, creatività, sport e giochi pre-lezione. I lavori pubblici e la viabilità da oggi a venerdì 11 settembre, modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete di teleriscaldamento e la realizzazione di nuovi allacciamenti. Tra le misure, il restringimento della carreggiata verso il Petitot. Ora il punto sul meteo. Il caldo non concede tregua nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori a 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità torna Invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta al rooftop di via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Oggi alle 19 ci sarà il sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. In chiusura allo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma. Domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato. che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos già in città per le visite mediche. Sfuma Ezequiel Zeballos che andrà al Monza, Sorensen invece verso il Celtic in prestito. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi. Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
8: Inizia una nuova settimana, buon pomeriggio, e finisce il mese di agosto, anche se, come avete sentito, non finisce il caldo, ragazzi. Però cioè, c'era una volta il temporale di agosto, che di solito arrivava subito dopo il 15, e finiva l'estate. Qui insomma c'è una never ending summer. 8 minuti dopo le 3, la voce che vi parla appartiene alla sottoscritta, cioè Simonetta Collini. La voce è quella, ragazzi. Ogni tanto spavento i bambini, però abbiate pazienza, ormai anche loro hanno imparato a riconoscere i toni bassi. Insieme sino alle 17 per ascoltarci, vabbè, voi lo state già facendo. Nel caso un canale fosse più agevole dell'altro, sappiate che avete un po' di opzioni: la app dal sito, anzi no, dagli store, la app 12 TV Parma Radio Parma. Poi c'è naturalmente il metodo più tradizionale, le frequenze in FM 102 oppure 104, e anche dal sito www.radioparma.it. Cominciamo? Cominciamo. C'è Beyoncé.

Che bella atmosfera questa del singolo di Georgia Smith con Wizkid, si intitola Alive. Allora, compleanni. Beh, insomma, qui festeggiamo innanzitutto un grandissimo amico di Radio Parma, quando passa di qui non manca mai di venire a farci un salutino, e poi insomma uno degli autori che più amiamo, ancora in attività naturalmente, con tanti progetti, però noi insomma auguriamo un buon compleanno a Sergio Caputo, che oggi compie 72 anni, con Merci Beaucoup.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: God give it to him.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. E in questo lunedì 31 agosto facciamo gli auguri di compleanno anche a lui, ragazzi. Lui tra l'altro, insomma, ufficiale dell'ordine dell'impero britannico dal 96, Knight Bachelor per i servizi alla musica e al turismo in Irlanda del Nord. Questa onorificenza gli è stata conferita nel 2015 e stiamo parlando di Sir George Ivan Morrison, detto Van Morrison, che è nato a Belfast, nel nord dell'Irlanda, ed è in assoluto considerato tra i 100 migliori artisti di sempre, nonché 24esimo nella classifica dei 100 migliori cantanti per quello che riguarda la rivista Rolling Stone. Questa è una classifica che ogni tanto noi andiamo a vedere per vedere chi sono stati i grandi protagonisti della musica di tutti i tempi, soprattutto per non dimenticarceli. Ebbene, Sir George Ivan Morrison è nato appunto a Belfast il 31 agosto del 1945, quindi questo vuol dire che lui compie 81 anni. Due suoi album, per esempio solisti, Astral Weeks e Moon Dance, compaiono nella lista dei 500 migliori album di sempre, insomma un'autentica icona della musica. Lui esordì giovanissimo con i Them con loro riuscì ad ottenere successo negli anni 60. Siamo nel 1966. Questa canzone lui la compose quando aveva tipo 18 anni e diventò un vero e proprio inno internazionale. Tanti auguri a Van Morrison, 81 anni per lui.

0: 1966, i Them di Van Morrison, Gloria. Sì, una delle canzoni più reinterpretate di sempre. Ce n'è anche una versione dei Doors, degli AC/DC, Patti Smith, addirittura i Santa Esmeralda in versione un po' disco music. Tanti auguri allora a Van Morrison, che oggi compie 81 anni, che Dio ce lo conservi. C'è già l'appuntamento con le news? Sì, penso di sì. Eccole qua.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
2: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale, citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
3: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi, lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato a imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
2: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini, che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vede con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: è sempre bella, nonostante gli anni, non invecchia questa canzone. È Roberto Angelini, Roberto Angelini, che è il fidatissimo chitarrista di Nicolò Favi, e che qui abbiamo ritrovato solista appunto proprio all'inizio del nuovo millennio, era il 2000. Respira.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Una delle bandiere della disco music anni 70, 1978 per essere precisi, You Make Me Feel, naturalmente. Sylvester 15:44, voi avete fatto un salto al cinema, cosa avete visto? Vi è piaciuto? Insomma, devo dire che nonostante la critica lo abbia un po' massacrato, evidentemente al pubblico e soprattutto alle famiglie, perché trattasi di un film Disney, questo Oceania in live action è piaciuto. Si conferma per la seconda settimana in vetta degli incassi del weekend, secondo la classifica Cinetel. Il film, che è arrivato nelle sale a 10 anni dall'uscita della versione originale animata, ha incassato 1.860.000 euro, portando il totale a 8.500.000. Stabile al secondo posto è ancora lì Odissea di Chris Nolan, per un totale in 7 settimane di 54.500.000 euro. Terza posizione confermata anche per Spider-Man, un altro film massacrato dalla critica ma che però sta andando benissimo, Brand New Day, che da quando è uscito in 5 settimane ha incassato quasi 37 milioni di euro, 37.748. si inserisce in quarta posizione Harry Potter e la pietra filosofale, che torna in sala per una settimana a 25 anni dall'uscita. Ha guadagnato 1 milione circa di euro in 5 giorni, in questo weekend, solo in questo weekend 700.

0: totale in 2 settimane 1,5 milioni. Seguono tutte new entry: la commedia romantica One Night Only, Quando tutto è possibile, targata USA, debutta al 7º posto, poi c'è subito dopo Tony, Diario di un giovane cuoco, e infine chiudono la top 10 il thriller La vendetta perfetta con Russell Crowe e anche Terminator 2, che è tornato in 4K al cinema come evento speciale. Da oggi non c'è più, è stato in programmazione solamente 28, 29 e 30 agosto.
1: Il sound di Parma è qui.
2: Radio Parma.

Insomma, quando si ha avuto un nonno come Sam Cooke, illustre icona della musica americana, uno zio come Bobby Womack e si è figlie di Cecil e Linda Womack, quelle insomma loro che erano i Womack e Womack che avevano modificato in seguito il loro cognome, non può uscire qualcosa di brutto. The Womack Sister Shuffer qui su Radio Parma 15:51. Qualcosa di un po' più recente, sempre molto elegante, eh? È il nuovo singolo di Aaron, Shiny Stockings.

2010, anno di Each Tear, singolo di Mary J. Blige, che però poi ebbe anche la versione con Tiziano Ferro e in Germania anche con Rhea Garvey in Canada. Cioè lei aveva preso insomma le migliori voci del momento in vari stati e l'ha registrata. Quella con Tiziano Ferro l'abbiamo appena sentita. Per arrivare alle news invece facciamo un salto nell'Inghilterra degli anni Ottanta, cosa che ci piace sempre molto fare perché troviamo sempre cose molto belle da ascoltare. Band praticamente dimenticata, però insomma non da noi, non da noi. 1987, Dan Jericho, Muscle Deep.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno. Nei giorni scorsi sono un 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza, l'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino in ghisa divelto dalla strada. Il giallo di Largo Visconti, proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Cambiamo pagina, parliamo di scuola, perché anche 11 istituti scolastici della nostra città hanno aperto in anticipo i battenti per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori, compiti, creatività, sport e giochi pre-lezione. I lavori pubblici e la viabilità da oggi a venerdì 11 settembre, modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passovuole e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete di teleriscaldamento e la realizzazione di nuovi allacciamenti. Tra le misure, il restringimento della carreggiata verso il Petitot. Ora il punto sul meteo. Il caldo non concede tregua nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori a 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità torna, invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta al rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Oggi alle 19 ci sarà il sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. In chiusura allo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma. Domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos, già in città per le visite mediche. Sfuma Ezequiel Zebaijos, che andrà al Monza. Sorensen invece verso il Celtic in prestito. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

American Girls con Harry Styles. Prima invece avete sentito una delle grandi hit dell'estate 2026, Dracula, Tame Impala. Oh, stavo leggendo la classifica dei rockers più alti, stilata da Ultimate Classic Rock. Adesso la guardo per bene e poi ve la dico. Sono tutti rockers, o almeno sono alcuni tra i più alti e tra quelli più famosi. La vedremo. Dei begli omoni, io non pensavo che certa gente fosse così alta. Comunque, adesso c'è Alison Moyet.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

We are love the Charlatans. 16:25. Allora, dicevamo, la redazione di Ultimate Classic Rock si concede spesso classifiche un po' particolari che elencano il meglio di questo, il meglio di quello. Questa però ha voluto divertirsi, questa volta hanno voluto divertirsi riportando una lista dei rockers più alti, o almeno tra quelli più famosi. Si comincia con il 1,85 di James Hetfield dei Metallica e di Robert Plant, già cantante dei Led Zeppelin. 1,85, insomma, bella statura, ma c'è chi è anche molto più alto, tipo, però più alto, Nick Cave e anche Gene Simmons dei Kiss, che sono alti entrambi 1,88 m. Poi c'è, questo non me lo aspettavo, pensavo fosse più piccolo, invece no, Billy Corgan, il leader degli Smashing Pumpkins, è alto 1,91 m, appena meno di Tom DeLonge dei Blink 182, che è alto 1,92 m. Poi svetta Josh Homme dei Queens of the Stone Age, ma lui si vede anche dalle foto che è un omone, ed è alto 1,94 m. È molto alto anche Ed O'Brien dei Radiohead con il suo 1,96 m, mentre Thurston Moore dei Sonic Youth arriva a 1,98 m, esattamente come Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac, anche lui ha mantenuto una bella altezza, 1,98 m. Ma chi supera i 2 metri con 2,01 m è Krist Novoselic, il bassista dei Nirvana. Beh sì, anche lui si vedeva, si è sempre visto che era bello alto, bello spilungone. Eccoli qua in Nirvana.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
1: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
2: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
2: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025, si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata del gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Christmas Song di Silverchair nel 1999, grandissima band grunge australiana che però dal 25 maggio 2011 non esiste più, quando tramite il loro sito web annunciarono un periodo di indefinita ibernazione. Indefinita, quindi sì, no, potrebbero anche scongelarsi, chi lo sa, artisticamente parlando. Sono le 16:41 qui su Radio Parma, c'è la pubblicità, torniamo subito.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Questo è Malcolm Todd con la sua Earrings. Allora, non lo sapevo che c'erano stati così tanti rifiuti. Vabbè, rifiuti nel senso di no, grazie, no. Perché, vabbè, oggi immaginare Matrix senza Keanu Reeves è praticamente impossibile. Eppure, alla fine degli anni 90, Keanu Reeves non fu la prima scelta della Warner per interpretare Neo. Prima che le Wachowski trovassero il loro protagonista, il progetto passò tra le mani di alcuni dei nomi più richiesti della Hollywood dell'epoca, tipo Nicolas Cage. Nicolas Cage, che era reduce da un premio Oscar e da altri successi come The Rock, Con Air, però Nicolas Cage rifiutò perché non voleva trascorrere lunghi periodi in Australia lontano dal figlio. Poi c'è un'ipotesi alquanto sorprendente, cioè quella di Sandra Bullock. Il produttore ha raccontato che dopo diversi rifiuti lo studio arrivò a considerare l'idea di trasformare Neo in una donna e pur di coinvolgere Sandra Bullock, che però insomma declinò. Fu valutata anche per Trinity, ruolo che poi andò a Carrie Ann Moss. Ancora più vicino al film arrivò Leonardo DiCaprio, reduce da Titanic, che inizialmente accettò, partecipò ad alcuni incontri, ma poi cambiò idea. Dopo una lavorazione così pesante sul fronte degli effetti visivi non se la sentì, scelse invece The Beach, che uscì nel 2000, che in effetti fu accolto molto meno calorosamente rispetto a Matrix. E anche Brad Pitt arrivò a un passo da Neo, fu tra le grandi star ad accettare formalmente la parte prima di tirarsi indietro. E il caso più famoso però resta quello di Will Smith. All'epoca era una delle star più redditizie del pianeta grazie soprattutto a Independence Day e Men in Black, ma la presentazione delle Wachowski non riuscì a conquistarlo e così scelse Wild Wild West. Insomma, col senno di poi però la catena di rinunce sembra quasi uno di quei paradossi che piacciono tanto a Matrix. Prima di ascoltare il duetto Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra,

0: Free to Love, sono i Duran Duran, naturalmente con alla chitarra Mr. Nile Rodgers. Allora, notizia dell'ultima ora che approfondiremo domani, è ufficiale, i Maneskin si riuniscono, ma non si sono mai lasciati, naturalmente, si sono solo presi una pausa, e saranno a Sanremo 2027, un altro colpo, anzi il primo colpo ufficiale di Stefano De Martino, nuovo direttore artistico. L'altro, lo sapete, c'è l'ipotesi che possa arrivare Dua Lipa come co-conduttrice per una serata, è arrivata adesso, quindi poi domani magari facciamo il punto. Chiudiamo il nostro newsroom con gli Strokes, con il loro ultimo singolo Going Shopping. Ci diamo appuntamento a domani, domani sarà martedì e io vi aspetterò qui poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor.
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: L'ultimo grido della sezione 2 si chiama radio.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno. Nei giorni scorsi sono un 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza, l'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino in ghisa di velto dalla strada. Il giallo di Largo Visconti, proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Cambiamo pagina, parliamo di scuola, perché anche 11 istituti scolastici della nostra città hanno aperto in anticipo i battenti per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori, compiti, creatività, sport e giochi pre-lezione. I lavori pubblici e la viabilità da oggi a venerdì 11 settembre, modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuole e via Racagni, cantiere per il completamento degli interventi di estensione della rete di teleriscaldamento e la realizzazione di nuovi allacciamenti. Tra le misure, il restringimento della carreggiata verso il Petitot. Ora il punto sul meteo. Il caldo non concede tregua nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori a 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità torna, invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta al rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Oggi alle 19 ci sarà il sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. In chiusura allo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma. Domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani. I crociati hanno acquistato il difensore Diego Carlos, già in città per le visite mediche. Sfuma Ezequiel Zebaijos, che andrà al Monza. Sorensen invece verso il Celtic in prestito. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
1: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
2: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
1: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentono il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
2: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
1: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla scuola anche 11 istituti della nostra città hanno aperto in anticipo le porte per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori, compiti, creatività, sport e giochi. Domani il via alle lezioni dei percorsi quadriennali delle superiori. Passiamo alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno dei giorni scorsi. Sono una 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza. L'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino. Il giallo di Largo Visconti, proseguono infatti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Fendenti al collo, al torace e all'addome. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Siamo ai lavori pubblici. Fino all'11 settembre modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il teleriscaldamento, carreggiata ristretta verso il Petitò. Nei prossimi giorni il via alla manutenzione stradale sul Ponte delle Nazioni, spiega l'assessore De Vanna, e ricorda gli 8 milioni di euro stanziati anche quest'anno dall'amministrazione comunale su questo tema. Il punto sul meteo: il caldo non concede tregua, nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori ai 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità torna, invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta sul rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano, per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Dalle 19 di oggi sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì invece l'ex conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. E in chiusura c'è lo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma, domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani, presi i difensori Diego Carlos e il portiere Simone Ghidotti, trattative per Matteo Darmian, Sorensen è verso il Celtic in prestito, mentre Anquist è vicino al Genoa. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
1: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di tre figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
2: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
2: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
1: Sport Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla scuola anche 11 istituti della nostra città hanno aperto in anticipo le porte per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori compiti, creatività, sport e giochi. Domani il via alle lezioni dei percorsi quadriennali delle superiori. Passiamo alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno dei giorni scorsi. Sono una 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza. L'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino. Il giallo di Largo Visconti, proseguono infatti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Fendenti al collo, al torace e all'addome. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Siamo ai lavori pubblici. Fino all'11 settembre modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuole e via Racagni, cantiere per il teleriscaldamento, carreggiata ristretta verso il Petitot. Nei prossimi giorni il via alla manutenzione stradale sul Ponte delle Nazioni, spiega l'assessore De Vanna, che ricorda gli 8 milioni di euro stanziati anche quest'anno dall'amministrazione comunale su questo tema. Il punto sul meteo: il caldo non concede tregua, nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori ai 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità, torna invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta sul rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Dalle 19 di oggi sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Rossini, venerdì invece l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. E in chiusura c'è lo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma, domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani, presi i difensori Diego Carlos e il portiere Simone Ghidotti, trattative per Matteo Darmian, Sorensen è verso il Celtic in prestito, mentre Anquist è vicino al Genoa. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. 1.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
1: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
2: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
2: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
1: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte la Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla scuola anche 11 istituti della nostra città hanno aperto in anticipo le porte per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori compiti, creatività, sport e giochi. Domani il via alle lezioni dei percorsi quadriennali delle superiori. Passiamo alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno dei giorni scorsi. Sono una 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza. L'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino. Il giallo di Largo Visconti, proseguono infatti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Fendenti al collo, al torace e all'addome. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Siamo ai lavori pubblici. Fino all'11 settembre modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il teleriscaldamento, carreggiata ristretta verso il Petitò. Nei prossimi giorni il via alla manutenzione stradale sul Ponte delle Nazioni, spiega l'assessore De Vanna, che ricorda gli 8 milioni di euro stanziati anche quest'anno dall'amministrazione comunale su questo tema. Il punto sul meteo, il caldo non concede tregua, nemmeno ad inizio settembre, per tutta la settimana massime in città superiori ai 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda, registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità, torna invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta sul rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano, per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Dalle 19 di oggi, sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì invece l'ex conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. E in chiusura c'è lo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma, domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani, presi i difensori Diego Carlos e il portiere Simone Ghidotti, trattative per Matteo Darmian, Sorensen è verso il Celtic in prestito, mentre Anquist è vicino al Genoa. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale e familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
7: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
8: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Shanghen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
7: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
8: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
7: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Good vibration.
4: Good vibration.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Good vibration. Good.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla scuola anche 11 istituti della nostra città hanno aperto in anticipo le porte per accogliere gli alunni. Si tratta della sperimentazione lanciata dalla Regione Emilia-Romagna con adesione facoltativa e pensata per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per oltre 650 studenti delle scuole primarie, spazio a laboratori, compiti, creatività, sport e giochi. Domani il via alle lezioni dei percorsi quadriennali delle superiori. Passiamo alla cronaca, la stretta dei carabinieri sulle spaccate nel quartiere San Leonardo. Grazie ad una tempestiva indagine, i militari hanno individuato e denunciato due persone per il raid notturno dei giorni scorsi. Sono un 36enne straniero e una 32enne italiana. Nel mirino era finito un esercizio commerciale di via Venezia. Decisive le immagini della videosorveglianza. L'uomo aveva mandato in frantumi la vetrina del negozio con un tombino. Il giallo di Largo Visconti, proseguono infatti le indagini per fare luce sulla morte di Sara Lodi, trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento. Non si può escludere un gesto estremo, ma la decina di ferite trovate sul corpo della 45enne non permette agli inquirenti di accantonare l'ipotesi dell'omicidio. Fendenti al collo, al torace e all'addome. Mercoledì l'autopsia, in parallelo procede il lavoro sui filmati di videosorveglianza della zona. Siamo ai lavori pubblici. Fino all'11 settembre modifica la viabilità su Stradone Martiri della Libertà nel tratto compreso tra via Passobuolo e via Racagni, cantiere per il teleriscaldamento, carreggiata ristretta verso il Petitò. Nei prossimi giorni il via alla manutenzione stradale sul Ponte delle Nazioni, spiega l'assessore De Vanna, e ricorda gli 8 milioni di euro stanziati anche quest'anno dall'amministrazione comunale su questo tema. Il punto sul meteo: il caldo non concede tregua, nemmeno ad inizio settembre. Per tutta la settimana massime in città superiori ai 30 gradi, possibili picchi a 35 nel prossimo weekend, anche se tra domani e mercoledì ci sarà il rischio di nuovi temporali. L'estate 2026 diventa la più calda registrata a Parma negli ultimi 150 anni e con il 47% delle precipitazioni accumulate in soli due giorni, il 15 e il 21 luglio. La cultura e l'attualità torna, invito all'ascolto al Cubo, la rassegna che porta sul rooftop di Via Spezia due protagonisti del dibattito pubblico italiano, per altrettanti incontri condotti da Luca Sommi. Dalle 19 di oggi sociologo e studioso di politica internazionale Alessandro Orsini, venerdì invece l'ex conduttore di Report Siegfriedo Ranucci. E in chiusura c'è lo sport e il calcio, lavoro non stop per il Parma, domani alle 18 la sfida di Coppa Italia con la Cremonese al Tardini, ma in primo piano c'è sempre il mercato che chiude proprio domani, presi i difensori Diego Carlos e il portiere Simone Ghidotti, trattative per Matteo Darmian, Sorensen è verso il Celtic in prestito, mentre Anquist è vicino al Genoa. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento. Con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
9: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
10: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Shanghen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
9: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
10: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
9: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
10: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

svoje tijelo ritmu. Dozvoli da ti misle lutaju.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.
2: 1, 2, 3.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.